come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello no, non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme.

0: cielo cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento quello non

0: Your music has softened a lot.
1: Is that the question?
0: Wasn't it terrible to be enclosed by a wall?
1: Non la servono neppure la bella sopracciglia. Via, via andare. Defenestrazione, dimensione storica, porta aperta sul palco, aperta sul balcone. Masse d'uomini, agita fiori, giubilo, gloria. Perché? Per me? Tutti noi vivremo per sempre.

dominiamo a punta sola luna. Notte per notte per notte e notte. Qualche volta un po' più a